0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22:00.

0: su Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: La musica è come il cibo. Se ne mangi solo di un tipo, finisci per essere denutrito.
1: Paul Stanley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
7: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo. Puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma, con epicentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15,5 milioni di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhzhia, Sumi, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere, Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A2 verso Reggio Calabria, traffico bloccato per incidente all'altezza dello svincolo Pizzo Calabro. Sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato per lavori tra l'incrocio Castellammare, statale 145 diramazione Sorrentina, e l'incrocio Vico Equense, statale 269 del Faito. Sulla statale 76, corsia chiusa per il fondo stradale dissestato all'incrocio Matelica Cerreto Desi verso l'incrocio Falconara Alta, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Ma buongiorno. Sono le 7:02, quasi 3 di questo martedì 11 agosto. Siete su Virgin Radio. Ancora buongiorno a tutti voi. La voce che sentite è la mia, Adriana. Io resto con voi questa settimana dalle 7 alle 10. Buongiorno a Nico Carminati. Anche oggi bello come il sole, fresco come una rosa. Che cosa posso dire di più per farti sorridere? Ma tu sorridi sempre, che bello che sei. Va bene, invece voi come state? Raggi di sole, dai, che è martedì, si avvicina il weekend. Assolutamente no, ma se siete al mare, buone vacanze. Se siete al lavoro, buon lavoro. Se ci state andando, dagli è tutta, tanto la carica con il buon rock and roll ve lo diamo noi. Voglio sentire le vostre voci. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Diamoci il buongiorno, prendiamo il caffè insieme. Intanto io vi lancio il free rock, che questa mattina parte con The Offspring.

0: Wind, sono gli Stereophonics a chiudere il free rock di questa prima ora insieme. Siete con me, che sono Adriana, resto con voi fino alle 10. Voglio fare gli auguri di buon compleanno a Sharon, che oggi compie 36 anni e ci dice che da quando ne aveva 18 che ci ascolta e che ci ama. E noi amiamo te, ma sentiamo anche le vostre voci.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Nico Superfico. Mauro da Iesi sempre presente con voi e anche stamattina ovviamente al mare.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi, è già martedì, pensa un po', dai, andiamo.
3: Ma buongiorno, sulla strada per il lavoro, stamattina c'era un'alba bellissima, c'è un caldo che non si respira, ma pazienza. Io auguro a tutti quelli che sono in vacanza di divertirsi tantissimo, sorridete, non tenete il muso, dimenticatevi di tutti i problemi che ci sono, che la vita è meravigliosa. Antonella da Pordenone.
4: Ma smettila di dire cazzate.
5: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.

In You, gli Skunk Anansie, la voce di Skin in questa prima ora di Breakfast in Rock. Ma buongiorno ancora a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio, sono Adriana, resto con voi fino alle 10 e voglio aprire questa puntata con una domanda: ma voi parlate con gli sconosciuti? Nico Carminati, tu parli con gli sconosciuti, vedi qualcuno, magari scatta per non so quale motivo?

dipende chiaramente se questa persona ci dice tutte cavolate oppure ci può dire qualcosa che o non conoscevamo oppure qualcosa della sua vita privata. Insomma, gli studiosi ci dicono che fa bene, quindi a me piace parlare con gli sconosciuti, sì, fino a che non sono molesti, perché poi se si cade in quello, assolutamente no. Passiamo alla musica, ci sono i Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Boh, grande live targato Virgin Radio 6 novembre Unipol Forum di Milano.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a €3,69.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con €1,50 in più, scegli tra quattro McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Virgin Classics 1976.

Che maestosità, 1976, erano i Queen con Somebody to Love, il nostro Virgin Classics. Si dice anche che questa fosse la canzone preferita di Freddie Mercury tra tutte quelle che ha scritto, e la cosa bella è che qui è cantata da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, che hanno le voci sovrapposte, quindi e quindi hanno creato, ecco, questo effetto coro che abbiamo sentito e sicuramente abbiamo cantato sia noi qui in studio in Virgin Radio sia voi da dove ci state ascoltando. Ecco, lo vogliamo assolutamente sapere, 342 41 41 411. Io vi ricordo anche che se siete a casa, se siete insomma in luoghi dove ci sono delle TV, siamo al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre il nostro sito virginradio.it. Stanno per arrivare Green Day, io vi ricordo che da oggi parte finalmente, ecco, si aprono le sale dei cinema in Italia e siamo pronti per vedere finalmente Nimrods, questo grande film. Ne parliamo domani perché io vado a vederli stasera. Intanto li ascoltiamo, I'm Never Gonna R.I.P. Well,

0: Jovi con Living Proof ci portano alla fine della prima ora di Breakfast in Rock. Restate con noi, torniamo dopo le news del TGCom 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavito l'ha arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 km, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham. Doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18.30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico.
5: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 verso la tangenziale est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est. Sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Paoli Latino verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 11 in questo martedì, dopo le 11 ho detto, dopo le 8. Buongiorno a me e buongiorno a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio. Ci vuole un bel caffè, ma soprattutto ci vuole il free rock ad aprirlo, i Red Hot Chili Peppers.

0: Lenny Kravitz con Lo, e lui a chiudere il Free Rock di questa seconda ora di diretta insieme, Adriana con voi fino alle 10, e tra poco torniamo anche con i Cooks.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
1: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Questa seconda ora di Breakfast in Rock, ciò che vogliamo noi, almeno io, è una reunion dei Fleetwood Mac. Parliamo proprio di questo perché Lindsey Buckingham ha recentemente parlato di possibili progetti legati al 50° anniversario di Rumours, album meraviglioso della band del 1977, e ha parlato anche del suo riavvicinamento con Stevie Nicks. Sembra che ci sia una potenziale reunion. Prendiamo queste cose con le pinze perché sappiamo un po' i loro rapporti come sono dal 1975. Sono entrati e usciti dalla band parecchie volte a causa comunque del loro ego, delle loro ambizioni soliste. E Buckingham ha parlato del documentario sui Fleetwood Mac che uscirà nel 2027 e di cosa questo abbia significato per i rapporti all'interno della band. Dice che ecco, anche questo li ha riavvicinati parecchio, quindi noi insomma restiamo con le dita incrociate perché lo sappiamo che il tempo guarisce un po' molte cose, si cresce, ci si guarda indietro e dici ma va, magari possiamo anche cambiare registro, speriamo bene. E tu la vorresti, Nico Carminati, una reunion dei Fleetwood Mac? Anch'io tanto, hai visto? E quindi secondo me anche chi all'ascolto insomma potrebbe restare, rimanere contento. Noi siamo contenti di avere anche you due in questa mattina insieme. Come state? Martedì 11 agosto, ascoltiamo lei, Street of Dreams.

0: Day Darkness con Solid Gold. Siete su Virgin Radio alle 8:40 minuti di questo martedì 11 agosto. Noi torniamo tra poco con un classico The Clash.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Virgin Classics 1979.

Virgin Classics del 1979, Clash, London Calling. Ma parliamo degli Oasis, perché secondo alcune indiscrezioni raccolte dai media inglesi avrebbero ottenuto l'autorizzazione per un concerto a Knebworth Park, un luogo iconico per la musica inglese che può ospitare fino a circa 125.000 persone, e è anche un luogo in cui hanno fatto concerti ad esempio i leggendari Led Zeppelin, i Queen, e in cui anche gli Oasis hanno suonato il 10 e 11 agosto 1996, quindi praticamente si festeggia un anniversario, e lo hanno fatto davanti a 250.000 fan. Si dice che per le due date circa 2 milioni e mezzo di persone abbiano cercato di comprare i biglietti e che la richiesta era così alta da riempire circa 20 serate. Qualcosa di incredibile. Knebworth Park, diciamo 1996, è diventato poi anche un album dal vivo e il soggetto di un documentario che è stato il film musicale più visto in Inghilterra nel 2021. Mentre durante poi la separazione degli Oasis, Liam Gallagher ha fatto lì anche due concerti solisti per 170.000 persone. Quindi abbiamo capito che è un luogo molto molto importante per la storia del rock in generale, ma soprattutto per la storia di questa grande band che sono gli Oasis. Ma amici e amiche di Virgin Radio, anche noi vogliamo la storia di questa band in Italia, nel nostro paese, e arrivano le dichiarazioni di Liam Gallagher che ci rassicurano, perché dice: suoneremo a Roma nel 2027 senza dubbio al 100%. Mamma mia, Nico, io già la pelle d'oca. Arrivano i Weezer, questa è We Might As Well Be Strangers.

0: Volevo che la mia rabbia fosse valida. E il solo modo per farlo era di essere discretamente attraente.
1: Courtney Love.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Going to Die, sono i White Lies a portarci alla fine della seconda ora di Breakfast in Rock. Restate lì, noi torniamo dopo le news del TGCom 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma, con epicentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State, 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci, l'accusa è il mandante, gli si contesta il metodo mafioso, caccia al factotum del faccendiere Tavares, già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione, Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Dardery Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, rallentamenti per traffico tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla A10 verso Genova, un chilometro di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei trafori. Sulla A12 verso Genova, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est. Sulla A24 verso la tangenziale all'est di Roma, code per lavori tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per carichi dispersi tra l'incrocio Caprigliola, statale 330 di Buon Viaggio, e l'incrocio Aulla, statale 63 del Valico del Cerreto, in direzione dell'incrocio Verona, statale 12 dell'Abetone, A22. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Amici di Virgin Radio, se vi chiedessi il nome di un film cult, quale vi viene in mente subito? 342-4141-411. Parliamo di cinema. Terza ora di Breakfast in Rock. Ripartiamo con i Nickelback.

0: Machine Gun Kelly, Make Up Sex, chiude il free rock di questa terza ora di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con gli Ives.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Tic.
1: Tic, tic, boom, ci sono gli Ives su Virgin Radio. Vi ho chiesto prima, ditemi il nome di un film cult. Il primo che vi viene in mente, mi avete scritto Pulp Fiction, Ritorno al futuro. Qualcuno ha detto anche Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Insomma, Il Corvo, bellissimo. Però io oggi voglio parlarvi di American Graffiti, perché nel 1973, cioè esce oggi nel 1973, nelle sale americane. Parlo del cult di George Lucas, questa storia di quattro adolescenti degli anni 60 durante la loro ultima notte d'estate prima di partire per il college. E quindi un film che parla di quello che succede prima di diventare grandi, della fine dell'innocenza americana, e racconta anche gli anni che precedono l'assassinio di Kennedy, gli anni precedenti alla guerra in Vietnam, alle proteste. Insomma, davvero un bel film con un gran bel cast. E tra l'altro American Graffiti lanciò anche la tendenza del revival, tipo Grease, Happy Days, e anche del brand titolato American nel cinema e nella letteratura. Tra le curiosità di questo gran bel film c'è che è stato girato in 28 giorni con un budget di $780,000 e poi è diventato uno dei più redditizi di sempre, incassando ben 200 milioni tra box office e home video. Ha vinto anche il Golden Globe come miglior film commedia, ha conquistato 5 nomination all'Oscar. Quindi se non sapete cosa vedere oggi, io vi ho dato un consiglio. Intanto noi passiamo alla musica, al grande rock che ci piace. Arriva Paul McCartney.

0: She's out of her mind, sono in Blink 182 su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo con un Virgin Classics dei Doors.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
8: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Virgin Classics 1967.

Doors, People Are Strange, 1967, il Virgin Classics di questa terza ora di Breakfast in Rock. Nico, stavo dicendo Rocking Weekend, perché ecco, io sono Adriana, voi mi sentite il sabato e la domenica dalle 10 alle 14 per Rocking Weekend. Però questo palinsesto estivo è un po' ballerino, ci piace scambiare un po' gli speaker come se fossimo le carte, quindi questa settimana noi ci diamo il buongiorno dalle 7 alle 10 per Breakfast in Rock. Dopo di me poi c'è Viola, che resta con voi per Summer in Rock fino alle 13, 16 che ti passa, e poi c'è il pomeriggio Sunset in Rock insieme a Melissa Greta per questa settimana. Insomma, l'avete capito, non vi molliamo mai e non lo facciamo neanche il giorno di Ferragosto. Venerdì 14 dalle ore 22 andrà in onda lo speciale Rock Party Ferragosto realizzato da Ringo, quindi c'è un'occasione in più per festeggiare a suon di rock and roll. E chiaramente, prima di salutarci, perché siamo quasi arrivati alla fine, Nico Carminati, io voglio ringraziare il popolo del buongiorno, lo voglio chiamare così, il buongiorno rock and roll, perché siete tantissimi al mattino. Io che non sono abituata ad essere qui alle 7, invece vi vedo proprio belli carichi e ci teniamo compagnia, e questa cosa ci piace tantissimo. Quindi continuate ad ascoltare sempre Virgin Radio ovunque voi siate, anche perché lo dico spesso, la nostra applicazione la potete scaricare, è gratuita, ci sentiamo anche se siete sulla luna, anzi se noi siamo sulla luna. Va bene, arrivano i Social Distortion, io vi direi di alzare il volume perché questa è Tonight.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposte.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Bring Me the Horizon con Darkside sono loro a portarci alla fine di queste belle tre ore di diretta di Breakfast in Rock. Abbiamo fatto colazione assieme, abbiamo preso un bel caffè, ci siamo dati il buongiorno e, come ho detto prima, ne siamo davvero tantissimi anche di martedì 11 agosto. Quindi grazie sempre a tutti voi, restate lì perché Viola è già pronta per tenervi compagnia fino alle 13, Summer in Rock. Io ringrazio Nico Carminati in regia e noi ci risentiamo domani mattina sempre dalle 7 alle 10 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
5: Summer in Rock.
6: Summer in Rock, buongiorno a tutti e tutte quante. È martedì 11 agosto 2026, sembra martedì 32 di agosto.
7: Ma smettila di dire cazzate.
6: Vabbè, non ho ancora iniziato, però ne abbiamo tante da dire di cazzate oggi, Un bel martedì caldo, bello, bello, bello. Nico Carminati, regia, bello anche te, buongiorno. Ricordiamo che Nico si sveglia tutti i giorni presto, viene qua, si sorbisce le ore con Adriana, le ore con me, poi vai e ti liberi. Va bene, no, parliamo di voi, parliamo di noi, abbiamo un sacco di cose di cui chiacchierare, un sacco di notizie che ho trovato, cercato per raccontarvi, ma io come sempre voglio sentire le vostre voci, perché io mi chiedo, ma chi c'è là fuori che ci sta ascoltando? Tutte queste persone che lavorano, che stanno andando in vacanza, che stanno facendo sport, che magari stanno semplicemente studiando, chi ha gli esami per l'università, gli esami a settembre di riparazione, tutti gli anni li ho avuti. Ecco, noi siamo qua per voi, voglio sapere perché siete qua, cosa state facendo. Quindi 342 41 41 411, un bel vocale, un bel buongiorno, il vostro nome, tutto quello che volete, la parola del giorno, una barzelletta, una poesia. No, beh, non esageriamo, meno male ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock.
8: I can

0: Greta Van Fleet, Here Above, sono loro che chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock insieme a me, che sono Viola, e starò con voi per 3 ore fino alle 13, all'una, all'ora di pranzo. Ci sono io, Gianico Carminati in regia, ci siete voi, sentiamo.
1: Buongiorno Viola.
0: Buongiorno.
1: E Nico, io lavoro, le ferie le vedrò a Natale, adesso
0: bene.
1: Si lavora, la stagione è molto lunga. Ti saluto, ciao ciao. Sono Luigi da Parma.
0: Ciao Luigi.
2: Buongiorno Virgin Radio.
0: Buongiorno.
2: Sono Fabio da Agrigento.
0: Sì.
2: Sono con mia figlia Diana. Sono stata in giro al centro commerciale a prenderle il gelato, il fior di latte, e sono felicemente in ferie da ieri.
0: Bene.
2: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie. Fior di latte, avremo delle cose di cui discutere sui gusti di gelato. Ora non faremo 3 ore sui gusti di gelato, però i gusti sono gusti, questo mi viene da dire. Continuate a mandarci un po' di messaggi se vi va, sempre al 342 4141 411. Noi torniamo fra poco anche con i Placebo.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
14: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
15: E un gelatino o uno stuzzichino?
14: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: E Placebo dal 2009, questa è The Never Ending Why. Martedì 11 agosto, Summer in Rock, e i Placebo saranno a novembre all'Unipol Forum di Milano il 6 novembre, in una data concerto targato Virgin Radio. Magari ci vediamo lì sotto palco. Sentiamo cosa state facendo là fuori.
1: Ciao Viola.
0: Ciao.
1: Io sono Rosanna e sto facendo la marmellata di prugne.
0: Wow,
1: un caldo pazzesco. Ciao.
2: Buongiorno Viola.
0: Buongiorno.
2: Nico, la parola del giorno è trinciare. Un saluto dalla bassa Lomellina mentre si trincia il mais.
0: Ah, che
2: ciao.
0: Attività particolari, eh? Fare la marmellata però effettivamente mi porta con la mente ai miei nonni, che facevano, e anche adesso tuttora mia nonna fa la marmellata di pere, di pesche, di tutto quello che trova in giardino, insomma è una pratica molto bella. Poi ovviamente sono marmellate buonissime. Va bene, continuiamo con la musica. Fra poco ascoltiamo i Kasabian, che torneranno con un nuovo album che vogliono che sia perfetto, quindi hanno rimandato l'uscita dell'album. Per ora abbiamo questa canzone, Great Pretender, che ascoltiamo fra poco, che parla di un tema abbastanza intimo. Sergio Pizzorno, frontman e mente creativa dei Kasabian, ha spiegato come questa canzone esplori la sindrome dell'impostore, non come una debolezza, ma come un segnale di trovarsi sull'orlo di qualcosa di reale. Cosa vuol dire? La sindrome dell'impostore è quello stato psicologico in cui una persona dubita delle proprie capacità e sente di non meritare il successo ottenuto. E lui dice: in realtà è un posto interessante in cui stare, cioè il momento prima di salire sul palco, quella sensazione del adesso o mai più. In un certo senso anche i grandi la vivono così, anche noi stiamo tutti un po' improvvisando. Sentirsi fuori posto è una cosa straordinaria, perché stare al sicuro non è la strada giusta. Vabbè, poesia, dai, ascoltiamo Great Pretender.

0: The Emptiness Machine e Linkin Park in questo martedì mattina di Summer in Rock. Poco fa abbiamo parlato della sindrome dell'impostore perché è un po' il tema centrale del nuovo singolo dei Kasabian. Arrivano dei vocali a tal proposito.
1: Ciao, buongiorno. Noi invece siamo qui sulle montagne al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, sì. E ci stiamo andando a fare una bella passeggiata, però ascoltandoti ci è venuto in mente di segnalarti questa bellissima campagna sulla sindrome dell'impostore. Si chiama Te lo sei meritato e stiamo promuovendo con Cittadinanza Attiva proprio per segnalare l'importanza del comprendere anche che spesso dipende da quello che è intorno a te e non da te stesso.
0: Grazie, tra l'altro leggevo che è un progetto dedicato proprio all'empowerment femminile, al contrasto appunto della sindrome dell'impostore, con l'obiettivo di ribadire il valore dei traguardi raggiunti dalle donne senza sminuirli. Quindi grazie ancora per questa segnalazione. Voi rimanete qui a Summer in Rock perché torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato dagli Who.
2: On Virgin Radio, Summer in Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzo.

0: Incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Allora ha deciso, montagna.
14: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
14: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
14: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
16: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Virgin Classics
21: 1965.

Virgin Classic firmato dagli Who 1965, questa era My Generation. E ogni volta che ascolto e sento una canzone degli Who mi viene in mente il film Quadrophenia del 1979, film manifesto della cultura mod della Londra degli anni 60. Mi viene in mente perché quando ero, credo alle medie o alle superiori, insomma quei dai 13 ai 16 anni, avevo preso questo DVD in biblioteca, mia mamma lo aveva preso per me e io e la mia migliore amica lo abbiamo guardato veramente tante tante volte, ripetevamo le battute a memoria. Va bene, un bel ricordo, anche andare in biblioteca a scegliere i film è un bel ricordo, ma non ci buttiamo nella nostalgia, leggiamo ancora qualche messaggio che mi ha fatto sorridere. Un ascoltatore dice: buongiorno, sono un nuovo ascoltatore, benvenuto, io sto facendo la marmellata di peperoni e di melanzane, buona, buona, ma sai che mi è venuta una voglia di mangiare pane, burro e marmellata e anche di essere in vacanza, ma questo lo tengo per me. Va bene, allora ci sono un sacco di modi in cui potete seguirci, ascoltarci, questa è Virgin Radio, Summer in Rock, il palinsesto estivo è un po' diverso da quello di tutto l'anno, vi teniamo compagnia io che ti passo, Adriano, e poi gli speaker della settimana con Sunset in Rock. Potete ascoltarci in FM, in DAB Plus, sul nostro sito virginradio.it, sulla nostra app dove potete anche trovare tutte le ultime rock news aggiornate, le gallerie fotografiche, le interviste che vi siete persi, le repliche dei programmi, degli speciali, insomma tutto un mondo da scoprire. Vi ricordo che siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TVSAT e tramite l'app Mediaset Infinity. Ho detto tutto, sì? Ci sono gli Echo and Bunnymen, questa è Brussels Sea Sunset.

0: Il successo è cadere 9 volte e rialzarsi 10.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ozzy Osbourne, Patient Number 9, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
0: 11 in punto, martedì 11 agosto, qui a Summer in Rock. Io sono Viola con voi ancora fino alle 13. Come sempre, adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Red Hot Chili Peppers e la loro By the Way.

0: chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Proprio sulle note degli AC/DC noi adesso ci trasformiamo in persone romantiche. Fra poco parliamo di amore. E allora chiedo a voi: quante volte prima di mandare un messaggio su WhatsApp lo avete riletto e letto tante volte? Oppure magari un messaggio che vi è arrivato da qualcun altro che conservate gelosamente? Io vorrei tornare un po' più indietro nel tempo forse e chiedere: quante persone là fuori hanno mai ricevuto o hanno mai scritto o tuttora scrivono lettere d'amore, proprio lettere con la carta e la penna, anche dal computer, va bene, insomma, delle vere e proprie lettere? Fra poco ne parliamo. Intanto il numero è sempre il 342 4141 411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: Vieni da MD, anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
11: Perché se non Degli, non ci credi.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

con Guardian. Martedì 11 agosto, sono le 11:27. Questo è Summer in Rock. Qui su Verge Radio ci sono io, Viola, con voi. Stiamo parlando un po' d'amore. Sono arrivati dei messaggi, vi ho chiesto: ma voi mandate ancora lettere d'amore o le avete mai ricevute? Qualcuno scrive: Viola, sono single. Vabbè, ma secondo me le lettere d'amore vanno mandate proprio quando si è single. Quella cosa straziante, l'amore non corrisposto. Vabbè, un po' drammatici oggi. Qualcuno dice: che bello, quando ero ragazzina che trovavi gli indirizzi degli amici di penna sui giornalini. Non mi ricordo questa cosa, però può essere, perché ve ne parlo, perché in realtà adesso nel 2026 è un po' più raro ricevere o mandare lettere d'amore, no? Ci sono quei messaggi magari su WhatsApp, sui social, cose che poi si perdono, vengono cancellate per chi magari è distratto come me, che cancella chat, telefoni, numeri e cambia, e si perdono delle testimonianze. Ma in Abruzzo, sulle colline dell'Abruzzo, adagiato lì in alto, c'è un bellissimo museo della lettera d'amore. È un museo che nasce proprio con l'idea di salvare dalla dimenticanza la memoria intima delle persone, trasformando storie private in un patrimonio culturale collettivo. Cioè, è proprio un archivio vivo, diciamo, multisensoriale. Ci sono oltre 25.000 lettere conservate, quelle scritte anche da celebri autori, poi anche quelle inviate da gente comune. Deve essere molto carino, perché insomma ogni stanza poi ha luci, suoni, insomma ti fa immergere nella vita di innamorati. E ve ne parlo oggi perché qualche giorno fa è stato decretato il vincitore del premio internazionale Lettera d'Amore, che si tiene ogni anno, e questo Pier Lorenzo Pisano, che è un regista e sceneggiatore, ha conquistato la giuria presentando una lettera d'amore trascritta su uno scontrino di cassa lungo ben 10 metri. Particolare, devo dire. Chissà chi era indirizzata quella lettera, sono molto curiosa. E intanto gli Shine Down, questa è Young Again.

0: che stiamo parlando di lettere d'amore, vi ho chiesto: le avete mai scritte, ricevute o le conservate ancora? Fatecelo sapere, torniamo fra pochissimo anche con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato...

0: trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
2: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1969.

0: Beatles pubblicano Abbey Road, il loro 11° album, nonché l'ultimo registrato insieme. Di quest'album fa parte la bellissima Come Together. Se andate sul nostro sito vergilio.it, tra l'altro c'è uno stupendo articolo che racconta ogni canzone di questo album. E proprio in questo album c'è forse quella che io considero una delle canzoni più romantiche della storia della musica, che è Something. Mi è venuta in mente perché stiamo parlando di lettere d'amore. Chi di voi le manda ancora? Chi le riceve? Chi le conserva? Sentiamo qualcuno.
1: Io l'unica lettera d'amore che ho ricevuto, la mia ex mi ha mandato la lettera dell'avvocato.
0: Ah, vabbè, bene, uguale. Sì, vabbè. Questo va per rovinare il romanticismo, ma noi va bene così. Qualcun altro scrive: io facevo le buste con le immagini di moda che trovavo sulle riviste e poi scrivevo gli indirizzi con quei bellissimi pennarelli indelebili colorati, perché poi nella lettera d'amore c'è tutta anche quella creatività che ci viene. Sentiamo.
2: Io tengo ancora le lettere che mi scriveva la mia fidanzatina 43 anni fa. Fai te.
0: Perché poi ci si tuffa nei ricordi. Claudia da Porto Gruaro ci dice: io ho conquistato mio marito 9 anni fa con una lettera, come si faceva negli anni 80. Quella lettera lui ce l'ha ancora. Io gli scrivevo sempre perché amo scrivere ed è più originale. Beh, bello poi rileggere, ritrovare tutte queste parole dolci che magari non fanno più parte di noi.
3: Ciao, punto. Sono Clara. Ciao. Io ne ho ricevuta una stupenda da un ragazzo a cui ho fatto il filo per tanto tempo, ma lui si è deciso all'ultimo di dichiararsi. E lo ha fatto con una bellissima lettera, sì, che era la costruzione di un amore di Ivano Fossati.
0: Perfetto.
3: Ciao.
0: Qualcuno scrive: certamente scritte lettere d'amore, ricevute tante, qualcuna la conserva ancora. Era bellissimo attendere il postino. Bella anche l'attesa. Un film, guardare la finestra, arriva il postino. C'è una lettera per me? No, Viola, questa non, no, è pubblicità, mi spiace, non è per te.

0: Ilaria Lavigne qui su Virgin Radio. Noi torniamo fra poco, adesso linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia, a causa del sisma che ha colpito il paese, è salito almeno 132 vittime, oltre 500 feriti. Il bilancio ancora provvisorio del sisma: 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano in continuazione tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di oltre 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato, Enriquez, chiede ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Cambiamo argomento. Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi in Russia con la moglie Asma e con i figli. Mosca ha dato asilo all'ex leader siriano. Attacco russo a Zaporizhia la scorsa notte. Per Zelensky la città è stata colpita da missili balistici nordcoreani. Al momento si contano 6 vittime e 19 feriti. Anche in questo caso il bilancio è estremamente provvisorio. In Sudafrica 14 minatori illegali sono morti e decine di altre sono rimasti feriti in una miniera dismessa a Rustenburg. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Chiudiamo con l'economia. In assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale del 2,8%, mentre il Brent guadagna il 2,6%, arrivando di nuovo a 90 dollari. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: 12:01 inizia così questa terza e ultima ora di Summer Rock insieme. Io sono Viola con voi qui fino alle 13. Come sempre, adesso però ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con Lenny Kravitz e la sua The Chamber.

0: Smashing Pumpkins sono loro che chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio Summer in Rock, ci sono io Viola con voi fino alle 13. Durante il nostro free rock abbiamo anche ascoltato il nuovo brano dei Green Day, I'm Never Gonna R.I.P., che fa parte della colonna sonora del loro nuovo film. Stasera andrò a vederlo, poi vi dirò com'è, ve lo racconterò. Voi rimanete qui perché fra poco continuiamo a parlare di nuove uscite nei cinema e torniamo anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Cennamo,
4: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Che voce, Skin dagli Skank Nancy, questa era Over the Love dal 2010, dal loro album Wonderlust. Qui a Summer in Rock, Super Geredio, ci sono io e Viola con voi ancora per un po' e vi racconto che stasera andrò a vedere il film dei Green Day Nimrod con alcuni colleghi e colleghe della radio, poi ve ne parleremo ovviamente. Allora, a proposito di film, qualche settimana fa sui canali ufficiali della band è stato annunciato che dal 30 settembre al 3 ottobre uscirà nelle sale cinematografiche il film sui Linkin Park Unshatter. È un documentario più che un film che racconta i 7 anni di silenzio durante i quali la band ha affrontato la perdita di Chester Bennington e anche trovato la forza di riniziare. Secondo me sarà un documentario molto emozionante, anche perché è un film che segue Linkin Park dalle sessioni intime in studio del 2022 fino poi all'esplosiva uscita dell'album From Zero nel 2024 al concerto di San Paolo, e ci saranno tanti filmati d'archivio rari, performance, interviste sincere ai membri della band, ai fan, per raccontare in modo autentico cosa significa poi ripartire dopo una perdita così profonda. Ci hanno tenuto a dire che non è un tributo, ma è proprio un racconto di un percorso umano e artistico costruito attraverso immagini raccolte negli anni, molte delle quali tra l'altro realizzate così, cioè senza l'intenzione di poi farle diventare parte di un film, cosa che poi invece è diventato. Siamo molto curiosi e lo aspettiamo e poi lo commenteremo insieme. E intanto gli Editors, nuovo singolo,

0: The Bandit, i Kings of Leon qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano i Ramones che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Virgin Classics 1977.

Sheena is a punk rocker. Lei, Sheena, questa ragazza che molla la discoteca per andare a ballare il punk. Una bellissima canzone leggera, spensierata, bella punk, come sono i Ramones. Ritrovati qui su Virgin Radio, Summer in Rock, era il nostro Virgin Classic, anno 1977. Ma vediamo un po' cosa succedeva proprio nell'estate del 1977, oltre alla pubblicazione di questa super canzone dei Ramones. Il 16 agosto, mentre loro portavano in giro il punk essenziale e scarno, a soli 42 anni, muore Elvis Presley nella sua villa di Graceland, quindi veramente un'estate e un giorno molto triste per tantissime persone. Nel giugno del 77 i Sex Pistols suonano God Save the Queen da una barca sul Tamigi durante il giubileo d'argento della regina Elisabetta, scatenando ovviamente scontri, arresti, però anche un impatto mediatico devastante, perché il giorno dopo le foto degli arresti finirono sulle prime pagine di tutti i quotidiani britannici, la BBC e le principali radio commerciali bandirono ufficialmente il brano dalle trasmissioni, ma nonostante la censura, o forse proprio grazie a quella, God Save the Queen arrivò al secondo posto della classifica ufficiale dei singoli più venduti nel Regno Unito. Quell'estate fu anche molto importante per il cinema, perché il 25 maggio del 1977 debuttò il primo film della saga di Star Wars, e poi sappiamo cosa è diventato, il successo mondiale che è diventato. Ecco, due anni dopo, quindi nel 79, nasceva Dan Auerbach dei Black Keys. Tre anni dopo invece il suo compare, quindi va bene. E sono tornati con un nuovo album di cover blues, ci piace veramente tanto. Questa canzone si chiama Where There's Smoke, There's Fire. Le ascoltiamo qui su Virgin Radio.

0: Sul palco faccio l'amore con 25.000 persone. Poi torno a casa e sono sola.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Agli High Days di Milano, Ipodromo Snai, San Siro, i Blink 182 hanno chiuso queste tre ore insieme di Summer in Rock. Grazie a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi. Grazie mille anche a Mattia Rossi in regia. Io vi lascio con Che ti passa, la seconda parte di Summer in Rock. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Virgin Radio, dalle 10 alle 13 con me, che sono Viola. Allora vi saluto, ciao a tutti e buon martedì.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: It's 12:59 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
4: Buongiorno, buon pomeriggio, si riparte, sono le ore 13, sono le 13, le 12:59:41 per l'esattezza. Buon pomeriggio a voi, qualunque cosa stiate facendo, rimaniamo in diretta fino alle 16. Io sono Ketty Passa e con me c'è Mattia Rossi. Facciamo un po' rima, è quadrato il nostro nome, Matt, hai visto? Allora, noi 342-41-41-411 è il numero a cui potete sempre chiamare per dirci, che ne so, a quest'ora cosa state per mangiare. Ieri ci avete mandato una lista così lunga che io, che invece avevo progettato il pranzo per un po' dopo, veramente mi sono autodigerita, vi ringrazio. Va bene, noi abbiamo la nostra musica rock che ci tiene sempre compagnia, chiacchieriamo, vi raccontiamo delle cose, stiamo qui a festeggiare quest'estate 2026 perché le cose belle vanno festeggiate. E allora questo 11 agosto, martedì, lo iniziamo, anzi apriamo gli amplificatori così, figure it out, Royal Blood.
5: Nothing here.

0: 2024 e ritornavano. Cioè il 2024 sembra l'altro ieri, ma in realtà sono esattamente 2 anni fa che Pearl Jam ci regalavano nuova musica. E a questo punto aspettiamo solo che ci dicano che tornano in Italia. Questa è l'informazione che ci aspetteremo da qui alla fine del 2026. Poi vediamo anche, insomma, negli anni a seguire cosa capiterà. Vogliamo soltanto pensare a bene, perché vedere Eddie Vedder dal vivo fa bene a tutto, veramente a tutto. E sono convinta siate d'accordo con me, che sono Che ti passa, con Mattia Rossi che è in regia e che guida la macchina insieme a me. 342 41 41 411 resta il numero più importante, quello in diretta, in cui ci potete scrivere e diventare ufficialmente, realmente nostri passeggeri in diretta. Tra pochissimo si ritorna anche con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a €19,99 e da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.

Darkness ed era il 2003. In realtà è martedì pomeriggio, però ce la facciamo andare bene uguale, vero Mattia? Eh sì, dai, allora amici, siamo in diretta su Virgin Radio, è l'11 agosto, sono Che ti passa. Ci sono un sacco di amici che ci scrivono, ci state mandando il menù quest'oggi, però tante ricettine healthy, grazie, ho segnato. E poi ci sono amici che ci scrivono: sto ritornando a casa semplicemente dopo il lavoro. Io saluto Matteo, intanto che ci ha scritto questo messaggio. Il ritorno a casa è un concetto che si collega molto molto bene anche alla band che stiamo per ascoltare, perché effettivamente per fare un salto nel futuro a volte bisogna tornare proprio dove tutto è iniziato, e così per registrare il nuovo singolo Evolution i Nothing But Thieves si sono chiusi letteralmente negli Angelic Studios, le stesse identiche stanze dove nel 2015 hanno inciso il loro album di debutto, un vero e proprio ritorno alle radici. Effettivamente questa è proprio anche un po' la loro dichiarazione attuale: in un mondo di musica pop super corretta e modificata con l'intelligenza artificiale, noi vogliamo che Evolution celebri la pura imperfezione e l'autenticità. E così i Nothing But Thieves hanno registrato un pezzo sporco, viscerale, senza preoccuparsi troppo del sound perfetto, un brano peraltro che unisce lo stile del gruppo al suono delle chitarre energetiche ed energiche, con un richiamo del testo a un locale della musica dal vivo della loro città natale che peraltro ha plasmato i loro inizi. Quindi è una viscerale dichiarazione di intenti che ispira armonia, nostalgia e speranza. Loro sono i Nothing But Thieves. Vi ricordiamo che torneranno in Italia il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano, quindi siamo tutti lì che aspettiamo questo 2027 che apre le porte molto bene. Intanto li ascoltiamo in diretta con Evolution.

0: Rolling Stones, era il loro ritorno del 2023, poi ci stiamo godendo tutti i Rolling Stones, anche quest'anno ne parliamo e ne parleremo tanto, ma intanto, tra pochissimo si ritorna a un Virgin Classic del 1977.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Virgin Classics
13: 1977.

Ed era il 1977, noi siamo nel nostro momento, quello delle radici, come mi piace chiamarlo, i nostri Virgin Classic, il momento in cui ci ricordiamo da dove arriva tutto il rock che poi è cresciuto in mezzo a noi e che ci permette di essere qui con voi, grande famiglia del rock. E a proposito di Harry Kane, c'è chi ci scrive al nostro numero in diretta 342-4141-411, Chiara, che ci dice: ragazzi, io sono in coda aspettando che mi riparino la ruota che mi si è bucata e quindi vi ascolto e vi mando un bacio, e manda un bacio soprattutto a me, quindi io lo mando soprattutto a lei e a tutte le Chiara in questo 11 agosto. A proposito di Harry Kane di Neil Young, questo è sicuramente uno dei suoi brani più impegnati, perché è ispirato alla storia vera del pugile Robin Harry Kane Carter, condannato per omicidio in un processo che poi Young considerava totalmente ingiusto. Il pezzo, che è uscito appunto nel 77, è diventato poi uno dei suoi simboli di denuncia contro il razzismo e le ingiustizie. E poi facciamo quel salto verso le novità, perché noi dopo i Virgin Classic facciamo sempre questo, e c'è Role Model, che è il nome d'arte in realtà di Tucker Pillsbury, con Joy, che è un brano che mostra il suo lato più personale e riflessivo, anche se il titolo, cioè Joy, potrebbe trarre in inganno, perché sembra promettere leggerezza, ma il pezzo in realtà racconta proprio la ricerca della felicità e il rapporto con le proprie emozioni, con quel mix di pop, ironia e vulnerabilità che è diventato il suo marchio di fabbrica, chiaramente tutto condito rock and roll. Role Model, questa è Joy.

0: Rock, l'energia che continua in diretta in Summer in Rock. Si ritorna tra pochissimo anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.
0: E si riparte in diretta su Virgin Radio. Questo è Summer in Rock. Io sono Katy Passa, rimane con me Mattia Rossi ancora anche per quest'ora. E allora andiamo avanti con la nostra grande musica, grandi notizie. Dopo vi diamo le date, ma torneranno in Italia proprio loro, quelli con cui apriamo il free rock.

0: People Watching di Sam Fender era il 2024, è il titolo di un album che poi ha dato veramente il via ad una carriera per Sam Fender che ha proprio preso il volo. Siamo veramente felici per lui ed era soprattutto il brano con cui abbiamo chiuso il secondo dei tre free rock che abbiamo in diretta per questo appuntamento estivo chiamato Summer in Rock. Nel pomeriggio trovate me che sono Che ti passa dalle 13 alle 16. La cosa più importante di tutte che volevo dirvi però riguarda il brano con cui abbiamo aperto, i Baby Shambles, perché torneranno in Italia, come vi ho anticipato in apertura. Il 7 ottobre saranno all'Orion Live Club di Ciampino a Roma, l'8 ottobre invece saranno all'Alcatraz di Milano, tutto giusto. E poi tra pochissimo si torna anche con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.

Day dei Green Day. Il 2004 è l'anno di un album importantissimo per la carriera di questa band, perché è l'anno di uscita di American Idiot, che proprio 2 anni fa faceva il ventennale. Pensate, sono venuti anche in Italia a celebrare American Idiot, in quel contesto anche Duki, che appunto, uscendo nel 1994, la storia racconta e i numeri confermano, abbia compiuto nel 2024 30 anni. Ma torniamo ad American Idiot, perché abbiamo appena ascoltato Holiday. Io sono Katie Passa, siamo in vacanza effettivamente, ma in realtà questa canzone, questo brano nasce sicuramente per raccontare una sorta di risposta rabbiosa dei Green Day a quello che era la cultura mainstream dell'epoca, e il brano è stato collegato direttamente poi alla storia di American Idiot e al personaggio di St. Jimmy, che rappresenta la ribellione e il caos totale all'interno del disco, di un disco che veramente si conferma essere un concept album. Quanti artisti prendono un alter ego e ne fanno lo fanno letteralmente protagonista poi di una storia che attraverso i brani vive un'evoluzione. St. Jimmy è uno di quei personaggi che poi sono centrali nel disco, appunto questo alter ego ribelle, provocatorio, autodistruttivo, che incarna la rabbia e il caos del protagonista. Ovviamente Billy Joe Armstrong lo descrisse proprio come una specie di supereroe punk, ma con un lato oscuro. Questa fuga dalle regole poi lo porta ad avere un'evoluzione all'interno delle canzoni che vi invito, e di cui vi invito, a leggere il testo se non l'aveste fatto. In particolare American Idiot veramente merita che si leggano le parole. Noi andiamo avanti con la musica, con i ritorni belli del 2026 di personaggi importanti come il chitarrista Johnny Marr, che adesso ci fa ascoltare Spin.

0: dei Foo Fighters, che sono ritornati nel 2026. Your Favorite Toy è il nome dell'album. Poi sono arrivati anche dal vivo sul palco, ci hanno fatto letteralmente ricordare chi sono i Foo Fighters e perché li amiamo così tanto. A proposito di ricordi, di memoria, durante le nostre ore c'è quella parte in cui noi andiamo un po' indietro nel passato, quindi adesso facciamo un bel salto all'indietro e tra pochissimo c'è in diretta un Virgin Classic del 1979
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
15: Virgin Classics 1979.

0: Made for Loving You, The Kiss, il 1979, è un anno bellissimo che ci regala tanti Virgin Classic e questo è uno di quelli, ma soprattutto I Was Made for Loving You, The Kiss, è una di quelle loro svolte sorprendenti, perché nel 1979 la band, pensate, che decide di flirtare apertamente con la disco music, proprio nel momento in cui il punk e il rock più duro stavano prendendo altre direzioni. Il risultato? Un pezzo che inizialmente ovviamente ha spiazzato i fan, ma è diventato uno dei più grandi successi internazionali dei Kiss e, diciamo, l'ha messo un po' d'accordo tutti. La curiosità è che dietro quel groove disco ci sono comunque chitarre e attitudine rock and roll, praticamente i Kiss che vanno in discoteca senza togliersi il trucco. Peraltro ho appena letto un articolo che dice che un'ora di danza, di ballo sulla pista da ballo fa consumare più di un'ora di palestra, quindi si unisce tutto, la comunicazione attuale e tutto ciò che sta nella storia dei Kiss. E poi, cambiando un po' registro ma stando sempre sulla grandezza, ci sono i Kingfisher che con The Sunny Side of the Street regalano un significato speciale a quello che è un tributo a Shane McGowan, il leggendario frontman dei Pogues. È un omaggio che riguarda la sua musica, la sua anima irlandese, quel suo modo unico di raccontare la vita tra malinconia, ironia e voglia di stare comunque dalla parte luminosa della strada. Ascoltiamo la versione dei Kingfisher di questa The Sunny Side of the Street.
1: I've seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with no shoes.

andiamo ai Fontaine's DC, questa è Here's the Thing, ma soprattutto andiamo alla terza ora in diretta in Summer in Rock, perché qua comunque si parla di musica rock, si parla tra di noi, c'è il nostro numero in diretta 342-4141-411. Quale sogno state realizzando? Noi iniziamo con Bruce Springsteen.

0: Free di Florence and the Machine in diretta su Virgin Radio, e rimaniamo proprio qui perché questa è la nostra terza ora in Summer in Rock, la nostra estate in diretta. Sono Che ti passa e ringrazio Mattia Rossi per essere stato con me e saluto il mio Pat. Ciao Patrizio, come va? Tutto bene? Pollice alto? Benissimo amici. Restiamo qua fino alle 16, il numero in diretta è sempre lo stesso, 342-4141-411. Tra pochissimo torniamo anche con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Siamo al 2000 tondo tondo in diretta su Virgin Radio e 26 anni dopo, cioè tra pochissimo a novembre, torneranno in Italia all'Unipol Forum di Milano e così siamo a Special K dei Placebo, che sai Pat, mi sono sempre un po' dedicata essendoci questa cappa di mezzo, però chi lo sa se c'è una Katy in giro per il mondo che in qualche modo ha così ispirato Brian Molko, temo di no, però detto questo è uno dei brani simbolo di Black Market Music, appunto disco del 2000, e il titolo non è casuale perché era uno slang per indicare la cappa di altro, cioè di una droga, e Brian Molko ha costruito il testo attorno all'idea di una relazione vissuta come una droga, quindi prendendo la chetamina proprio come parola, come metafora per una qualcosa di tossico invece legato a rapporti umani, qualcosa di irresistibile ma anche di estremamente distruttivo. E musicalmente il classico contrasto dei Placebo lo troviamo sempre e comunque, strofe cupe e nervose che esplodono in quei ritornelli quasi euforici che è impossibile non cantare, così come i Queens of the Stone Age, anche se ci provano a fare le cose diversamente, comunque sono sempre loro, anche in questo nuovo singolo Easy Street, in cui peraltro sentiamo Josh Homme accompagnato dalla bellissima voce di Nicky Lane, con sicuramente un'attitudine molto diversa, molto meno desert e molto più acustica di quella che di solito vede i Queens of the Stone Age in fase artistico creativa. Però questo brano, che poi tra le altre cose chi è andato al Catacombs Tour del 2025 tipo me, che ti passa, lo ha già appunto sentito dal vivo, appunto l'avevano già conosciuto, e poi è arrivato dopo il live che abbiamo vissuto qui a Milano, così ci hanno regalato questo nuovo singolo che ascoltiamo anche in diretta, Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

Esce il superstar dei Muse. Vi ricordiamo che i Muse arrivano a Milano nel 2026, in particolare il 20 novembre, il 21 novembre, doppia data all'Unipol Dome di Milano. Noi siamo dai nostri studi di Milano, sempre qui

0: con la firma di Milo Infante. Dal lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Virgin Classics 1980.

The Magnificent Seven, i Clash, il 1980. Che bell'anno, che begli anni quelli dei Virgin Classics. E rimaniamo in tema classici, rimaniamo anche in tema magnifici. Oggi, Patrizio, che sei con me alla guida di questa macchina in diretta, chiuderemo con lo sport, che è una cosa che non faccio sempre. Cioè, una notizia che parte da uno sportivo, da un nome gigante dello sport, che poi diventa altro. Mi spiego. Hai presente il pallone della mano de Dios, quello in cui Maradona segnò i due gol argentini del 2-1 contro l'Inghilterra nel mondiale del 1986? Fai di sì con la testa. Ecco, chiaramente è una di quelle cose che si conoscono anche se non si è propriamente fanatici di calcio o fanatici dello sport in generale, della cultura sportiva, no? Perché sono proprio quelle cose che vanno oltre misura, Maradona in primis come nome. Tra le altre cose, tu eri nato, Pat, da pochissimi giorni nel 1986, ecco anch'io, diciamola così. Però chiaramente non ce lo ricordiamo per davvero, però l'anno, poi sappiamo la storia a seguire, perché è diventato appunto un evento storico. E talmente tanto che l'America sostiene che questa cosa meriti un'asta. Quindi dal 21 al 23 agosto tornerà all'asta questo pallone, che è già stato in realtà messo all'asta nel 2022 e nel 2023, e le offerte avevano sfiorato i 2 milioni di dollari dal 21 al 23 agosto. Sì, si parla di numeri giganti. Tornerà all'asta negli Stati Uniti e potrebbe essere battuto per circa 10 milioni di dollari o addirittura qualcosa in più. Pensa te, Patrizio Marchesan. Noi intanto restiamo qua con voi, che siete la famiglia del rock, e la nostra bellissima musica, i nuovi arrivi US. Questo è Yo Yo Revolution.

0: Bright Lights dei Killers. Con le luci dei Killers noi ci salutiamo, perché questo appuntamento di Summer in Rock finisce esattamente qui. Sono quasi le 16 e tra pochissimo continuiamo con Free Rock. Poi stasera c'è Melissa Greta con Sunset in Rock, l'aperitivo in diretta su Virgin Radio dalle 18 alle 20. Quindi non vi si molla un secondo. Ma io voglio subito ringraziare il mio amico e collega Pat Pat per aver guidato con me questa macchina in quest'ultima ora. Chiaramente ci si rivede domani dalle 13 alle 16. Quindi da che ti passa un bacio, un abbraccio e un 5 alto continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Mille, mille e ancora mille.
12: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Virgin Classics 1969.

0: Non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
1: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Sud per 1 km tra San Cesareo e Monte Porzio Catone procedendo verso il grande raccordo anulare. Sulla 5 incolonnamenti per traffico intenso tra Courmayeur Sud e il raccordo con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Infine, sulla statale 75 Centrale Umbra si segnala un veicolo in avaria tra gli incroci Ospedalicchio e Bastia Centro, procedendo verso l'incrocio San Giovanni Profiamma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Tron è subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1980.

0: Non smetterò certo di fare musica per diventare la vecchia signora di qualcuno.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the...

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking News.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano nei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece sul mercantile colpito nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa gli Houthi dell'attacco. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. È di almeno 224 morti finora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Circa 800 feriti, quasi 3.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime, il cordoglio di Papa Leone. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Per la morte del buttafuori 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino, sono state fermate 2 persone, 2 fratelli lussemburghesi. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto, sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano, afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A7 all'uscita di Genova Bolzaneto, provenendo da Genova viaggiando verso Milano. Sulla A14 un chilometro di coda per incidente tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara. Infine sulla statale 121 Catanese si segnala un tratto chiuso a causa di un incendio tra gli incroci Santa Caterina Villarmosa e Marianopoli. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
0: Sunset in Rock.
6: 18.02, martedì 11 di agosto, inizia una nuova puntata di Sunset in Rock qui su Virgin Radio. Melissa Greta con voi in diretta da Milano fino alle 20. Qui in studio con me c'è il nostro Patrick, in regia, e poi ovviamente ci siete voi che ci potete scrivere al 342 41 41 411. Messaggi di testo, messaggi vocali, insomma vi aspettiamo qualunque cosa voi stiate facendo. Ovviamente c'è anche la musica di Virgin Radio che ci tiene compagnia. Iniziamo subito con i Sum 41, Fat Lip.

Erano i Sum 41 con Fat Lip su Virgin Radio e adesso restiamo un po' dentro a quell'adolescenza un po' punk, un po' incosciente, perché Green Day stanno per portarla anche sul grande schermo. Stasera arriva nei cinema italiani Nimrods, film prodotto anche da Billy Joe Armstrong, frontman appunto dei Green Day, e ispirato alle follie dei primi tour della band, quando giravano in furgone praticamente senza sapere cosa sarebbe successo il giorno dopo. Un road movie leggero, ma che racconta qualcosa della storia della band californiana, che a un certo punto sulla sua strada ha incontrato anche i Nothing But Thieves, che gli hanno fatto da opening act in una data italiana targata Virgin Radio. Noi ovviamente c'eravamo qualche anno fa agli Days e ci saremo anche il 24 di gennaio, quando torneranno live a Milano all'Unipol Forum. Eccoli, li ascoltiamo i Nothing But Thieves con Evolution.

Era David Bowie su Virgin Radio con questo brano del 1983. E dopo la sua Modern Love parliamo adesso dei Weezer, che con il concetto di moderno hanno deciso di scherzarci un po' su. Hanno pubblicato il video di Sio, nuovo singolo del Gold Album, che anticipa questo album visto che uscirà il 21 di agosto. A proposito, vi anticipo che potrebbero esserci presto delle sorprese in onda riguardo alla band di Rivers Cuomo. Praticamente nell'ultimo video prendono in giro la nostalgia anni 90 di cui si parla tanto. Hanno rifatto il loro stesso video di Undone, The Sweater Song del 94, solo che questa volta rifacendolo diventa tutto un po' assurdo. E quando Weezer praticamente se ne vanno dal set, vengono sostituiti da una band nuova con Tony Hawk, leggenda dello skateboard, alla batteria, e tanti altri attoroni americani. Il messaggio di base qual è? Che tutti vorrebbero qualcosa di nuovo, ma poi alla fine continuiamo poi in un certo senso a tornare al passato. E nel nuovo album dei Weezer c'è anche una collaborazione con Carly Hartzman dei Wednesday. Questa è la loro We Might As Well Be Strangers.

0: Abbiamo fatto un bel viaggio negli anni 90 tra i Weezer e Beck. Noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio Sun City Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Suffer Well e Depeche Mode qui su Virgin Radio, sempre in diretta tutti i giorni. Questo è Sun City Rock, ma tutti i giorni c'è un palinsesto particolare, diverso quello da quello ordinario del resto dell'anno, un palinsesto dedicato a queste settimane estive, sempre con voi ovunque siate. Vi raggiungiamo con la nostra app, con i nostri social network, con il nostro sito virginradio.it, la nostra Virgin Radio TV. Insomma, ci sono tantissimi modi per stare insieme, quindi noi ci siamo, e non mancano anche gli appuntamenti speciali che mi piace ricordarvi, perché per prepararci insieme al Ferragosto il nostro Ringo vi aspetta con uno speciale rock party, quando venerdì prossimo 14 di agosto dalle 22 su Virgin Radio, ovviamente non mancate. E a proposito di appuntamenti, di date da ricordare, qualche giorno fa era il compleanno di The Edge degli U2 e gli facciamo gli auguri con un filo di ritardo. Ci facciamo perdonare ascoltandolo con l'ultimo singolo della band irlandese, che sta tornando con un nuovo lavoro. Questo è Street of Dreams, gli U2.

So sweet, I belong to you, Lenny Kravitz, su Virgin Radio. Un Lenny Kravitz che ovviamente continua a tenersi in forma con una disciplina notevole. Ha raccontato a Men's Health che si allena 5-6 volte alla settimana, quindi praticamente sempre, anche quando in tour, e può arrivare a fare più di 300 ripetizioni per gli addominali. E non dimentichiamo che si allena spesso con i pantaloni di pelle e gli occhiali da sole, eh. Fa tutto parte della sua particolare strategia di allenamento. Lascia fare, Patrick, tu provaci, voglio vedere che cosa riesce a fare. Tra le sue ispirazioni di Lenny Kravitz c'è anche Mick Jagger, ne parlavamo ieri in onda, da cui dice di aver imparato quanto conti la costanza per reggere il palco negli anni, e devo dire che la prova c'è tutta. Matthew Bellamy, The Muse, sempre in forma, ma non mi sembra così fissato con la forma fisica. Sicuramente lo è molto di più per tutto ciò che riguarda spazio, alieni, fantascienza. Eccolo qui su Virgin Radio, arriva con Psycho, loro sono i Muse.

0: Psycho e Muse su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo qui a Sun City Rock, anche con un classico degli Who.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.

0: euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Virgin Classics 1978.

1978, un classico che abbiamo appena ascoltato su Virgin Radio, Who Are You? Tra l'altro è una domanda che forse presto potremo fare anche delle foglie di insalata, sembra strano ma è tutto vero, perché uno studio appena pubblicato ha dimostrato che esiste della lattuga che riesce a produrre una proteina tipica della carne. I ricercatori dell'Imperial College di Londra hanno modificato geneticamente un tipo particolare di lattuga inserendole una delle proteine che contribuiscono al colore e ad alcune caratteristiche della carne. E ragazzi, ha funzionato, le piante sono cresciute normalmente, hanno prodotto autonomamente la proteina e hanno trasmesso questa modifica anche alle generazioni successive. Quindi la carne del futuro potrebbe crescere direttamente dall'insalata, è assurdo. Da Londra arrivano non solo scoperte scientifiche, ma anche il nuovo brano di Suke Waterhouse, Nothing Hill.

0: Era Eddie Vedder che chiude con la sua Long Way questa prima ora di Sunset in Rock. Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio dopo le breaking news di TGCon 24 e le info sulla viabilità.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCon 24. Breaking news.
6: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione Napoli. Incolonnamenti per materiali dispersi invece sull'A4 tra Trezzo e Cavenago viaggiando verso Torino. Attenzione a un veicolo fermo sull'A14 tra l'allacciamento con l'A25 Torano Pescara e lo svincolo Pescara Ovest Chieti in direzione Taranto. Infine sulla statale 179 Ignazia e delle Terme di Torre Canne si segnala un incendio all'altezza dell'incrocio Torre Canne procedendo verso l'incrocio Brindisi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Love is Noise, The Verve, ad aprire questa nostra seconda ora di Sunset in Rock, che continua su Virgin Radio e continua anche il tour nordamericano dei Foo Fighters, che abbiamo visto anche in Italia con la data targata Virgin Radio qualche settimana fa. Foo Fighters che comunque trovano sempre il modo di divertirsi quando sono in giro. Per esempio, qualche giorno fa, prima del loro concerto a Chicago, Dave Grohl è passato al Kuma's Corner. Hanno pubblicato la foto sui social, che cos'è, uno storico pub della città di Chicago, e ci è andato insieme a Charlie Benante, batterista degli Anthrax e dei Pantera. Poi il giorno dopo a Soldier Fields, appunto a Chicago, 3 ore di concerto tra classici, B-side, con Everlong a chiudere tutto, accompagnata da fuochi d'artificio, uno spettacolo incredibile. Quindi è vera quella cosa che si scalda la voce con la birra prima di salire sul palco, come diceva qualche mese fa, poi va ritrattato. Vabbè, insomma, bravo Dave Grohl, che si diverte sempre. Restiamo sui Foo Fighters, questa è la loro Window.

Power su Virgin Radio e adesso rimaniamo a Sun City Rock, ma rimaniamo in Inghilterra, da dove arriva la notizia interessante, molto curiosa, di una signora che ha 97 anni, ha deciso che stare tranquilla non fa per lei. Si chiama Betty Bromage e il 4 di agosto ha battuto il suo stesso Guinness World Record come wing walker più anziana del mondo. Che cosa ha fatto? Ha fatto 5 minuti legata all'ala di un biplano, un aereo con due ali fisse posizionate una sopra l'altra, con tanto di giro della morte. Pensate che ha cominciato a fare questa cosa a 87 anni e questa era la sua sesta volta. Dice che fa questo perché altrimenti si annoierebbe. Patrick, io voglio fare una serata con la signora, che ne dici? Adesso la organizziamo. L'Inghilterra ci regala sempre grandi emozioni, come anche questo sovrannaturale brano degli Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted.

0: Counting Crows, Mr. Jones su Virgin Radio. In questa puntata stiamo parlando di artisti che sanno come divertirsi e tra poco ne arriva un altro, Mick Jagger, ne parliamo tra pochissimo qui a Sunset Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Rolling Stones, Rain Fall Down, l'avete ascoltata su Virgin Radio e questa è Sunset Rock. Io sono Melissa Greta, siamo in diretta con voi ancora per una mezz'oretta fino alle 20. Un Mick Jagger, ragazzi, dall'energia inarrestabile, contagiosa direi, perché l'energia è contagiosa, questa cosa me l'ha insegnata Patrick che qualche giorno fa, Mick Jagger intendo, non Patrick, ha pubblicato un video su i social mentre balla in un club tra luci al neon, disco ball. Tra l'altro questo video lo potete recuperare sui nostri profili di Virgin Radio perché è bellissimo. Si scatena su Mr. Charm, che è uno dei brani dell'ultimo album degli Stones, e direi a questo punto moves like Mick Jagger, come si suol dire, no? Paul McCartney invece è decisamente più contenuto, ma rimaniamo sempre tra i grandi artisti britannici che dimostrano ancora di essere in grandissima forma. Eccolo con la sua Come Inside.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Wake Up Game, gli M su Virgin Radio, un brano perfetto per introdurre questa storia insolita, molto insolita, che arriva dalla Pennsylvania. Non è un incantesimo, ragazzi, è successo davvero. È nato un rarissimo geco con due teste, una notizia dei primi di agosto. Si chiama Simon & Garfunkel e sta crescendo molto bene. Ha superato le 4 settimane, pesa 2 grammi e sta anche imparando a coordinarsi sempre meglio nei movimenti, riesce a mangiare autonomamente in entrambe le parti. Insomma, la condizione si chiama dicefalia ed è rarissima nei gechi e nel mondo animale, che comunque continua sempre a sorprenderci. C'è chi non riesce a usarne una di testa, figurati due contemporaneamente. Ma torniamo alla musica adesso con i Greta Van Fleet, When the Curtain Falls.

0: noi torniamo tra pochissimo a Sunset Rock anche con un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics 1976.

Detroit Rock City, erano i Kiss con un classico del 1977 76, bisogna essere precisi, che avete appena ascoltato su Virgin Radio. E Postale e Gene Simmons di nuovo insieme per un appuntamento particolare tra pochissimi giorni. Sabato prossimo saranno all'Angel Stadium da Anaheim per la partita di baseball tra Los Angeles Angels e Kansas City Royals, e toccherà proprio a loro effettuare il lancio cerimoniale prima del match, una cosa che viene fatta solitamente tutti gli anni. Poi dopo la partita ci sarà anche uno spettacolo di fuochi d'artificio tutto dedicato ai Kiss, insomma uno spettacolo completo, come stanno diventando sempre di più certi eventi sportivi. Che poi diciamolo, cioè adesso i concerti della band dei Kiss saranno anche finiti nel 2023, ma il marchio Kiss continua a vivere di vita propria, ad essere ovunque, tra biopic, avatar show, parlavano di nuovi progetti in arrivo. Vabbè, vedremo quello che succederà. Adesso passiamo a qualcosa di un po' più dolce, ma neanche troppo. Mayday Parade, Sweet, Sad and Sugar.

0: Sì, con Roma Holiday su Virgin Radio, era un brano del 2022, loro sono tornati recentemente anche con un paio di lavori nuovi, ci stanno lavorando insomma al loro futuro, magari ne parliamo nelle prossime puntate. Noi invece torniamo domani come sempre dalle 18 alle 20 qui a Sunset in Rock, vi devo dare un abbraccio forte, vi ringrazio tanto per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia qui a Milano in studio con me, un saluto da Melissa Greta, ci risentiamo domani, non mancate mi raccomando, dopo di noi Best Rock 500. Restate sempre in compagnia della migliore musica in circolazione, quella che trovate solo, lo sapete, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Best Rock 500.
12: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
10: It's 10 p.m.
11: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
12: Virgin Motel, istruzioni per l'uso. Parlo una volta e non mi ripeterò, quindi fate attenzione. Io mi chiamo Johnny J. Douglas e sono il portiere di notte di questo posto che, per quelli che hanno poca fantasia, ad un primo colpo d'occhio potrà apparire un po' disarmonico. Se avete una mente aperta, potete superare agevolmente questo ostacolo, entrare e decidere di prendere una stanza. Il pagamento è anticipato, 50 verdoni belli profumati e vi consegno le chiavi. Cosa molto importante, io sono un portiere, non un maggiordomo, quindi vedete di non seccarmi con richieste da soubrette. Le lenzuola sono pulite, i cuscini sono comodi, l'aria condizionata non funziona e la musica la scelgo io. Punto. Prima che possiate aprire bocca, vi assicuro che nessuno si è mai lamentato per quello che si ascolta qui dentro. Se vi è tutto chiaro, possiamo cominciare. Benvenuti.

fumano seduti in veranda. Ad ogni tiro scoppiano a ridere senza neppure dirsi una parola. «Tranquillo, signor Douglas, niente di illegale!» mi dice uno dei due, e il suo tentativo di rassicurarmi trasforma i miei dubbi in certezza. Hanno poco più di 20 anni, si conoscono da sempre, e questo è il viaggio che sognano da quando erano bambini. Non me la sento proprio di mettermi a fargli una predica, così chiudo un occhio e alzo il volume della radio. Tutto è concesso stanotte al Virgin Motel.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: La serie che hai amato su Canale 5 ora l'amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Percorrete la Route 178 a circa 20 miglia da Furnace Creek. Vi ritroverete a Bedwater, esattamente qui dove sto indicando sulla cartina. Questo è il punto più basso degli Stati Uniti. Vale la pena visitarlo. Se invece siete incuriositi dalle città fantasma, dovete spingervi fino ai confini della Death Valley. Rhyolite non è male, ad esempio. È un po' fuori dal parco, nella parte est, leggermente discostata dalla Route 374. Le ghost town si somigliano tutte. Un saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo. Conservano però quel fascino da film western. Direi che almeno una è da vedere. Vi consiglio di mettervi in viaggio alle prime luci dell'alba. Nel frattempo, buona permanenza al Virgin Motel.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito, almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia, lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: «Sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno».

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Lei è il signor Douglas? Mi chiede un signore un po' avanti con gli anni entrando al Virgin Motel. In persona, rispondo quasi sull'attenti. Il vecchio mi spiega che lo manda qui un amico comune, ma il nome di quell'amico comune non mi dice niente. Per non farcelo restare male, fingo di ricordare e lo inganno facendogli credere di riservargli una stanza migliore in virtù della sua raccomandazione. Prende le chiavi della sua camera manifestando una certa soddisfazione. A volte basta davvero poco a far contenti i propri clienti.

0: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
0: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
12: Only on Virgin Radio.

Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.

0: Una macchina è appena entrata nel parcheggio. Viene avanti lentamente. Dopo un inutile giro tondo, si è fermata proprio davanti alla finestra. I grandi fari, come gli occhi di una creatura mostruosa, illuminano la hall. Il tipo sembra non decidersi a scendere. Sono curioso di conoscere la faccia del nuovo avventore. Buio. Il rumore della portiera che si apre, il tonfo di una valigia lanciata a terra e la sagoma di un uomo piccoletto che scende dall'auto. La porta del Virgin Motel si apre ed entra una nuova storia da ascoltare in questa calda notte estiva.
1: Take dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

0: Where are the feasts we were promised?
1: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
0: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
0: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
11: Virgin Radio.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondata

La guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin

Le lenzuola arrotolate sul fondo del letto. La stanza che conserva ancora l'odore di chi se n'è appena andato. Un check-out nel pieno della notte. Un vampiro come me, allergico alla luce del sole, che preferisce viaggiare con il buio. «Ci rivedremo, signor Douglas», mi ha detto, chiudendosi la porta del Virgin Motel alle spalle. «Forse prima o poi», ho risposto io, ma non credo mi abbia sentito. Dalla finestra l'ho visto salire in macchina, sbattere la portiera e alzare un gran polverone, poi sparire all'orizzonte lungo l'highway. Ho allungato le orecchie per decifrare che pezzo stesse passando alla radio e ho immaginato potesse essere lo stesso che stava ascoltando quel gran figlio di buona donna di George nell'abitacolo della sua auto.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio. Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione. «C'è una camera disponibile per la notte?» mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jarrus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Oh, santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

Il frinire delle cicale non ha dato tregua per tutto il giorno. Adesso i grilli. Il canto del maschio per richiamare l'attenzione della femmina. Il rituale dell'amore. Esiste un suono che caratterizza l'estate più di quello emesso da questi insetti? L'inquinamento acustico delle vostre città molto probabilmente vi impedisce di godere di questi concerti della natura. Che peccato, perché è un vero spettacolo, non è vero? Quasi come quando alla radio senti partire un gran pezzo rock. Restate al Virgin Motel.

A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Best Rock 500, the songs that made rock history.
6: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
7: Dove il rock non va mai a dormire.

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

Posso avere qualche coperta in più? E un cuscino più morbido? I miei vicini di stanza stanno facendo troppo rumore, signor Douglas. Oh, un po' capricciosa la bionda della stanza 9. Ma con quella faccia d'angelo potrebbe chiedermi qualsiasi cosa. Mi armo di pazienza e salgo di sopra. Spero di non tornare troppo presto. Ah, buona permanenza al Virgin Motel.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Un'auto è appena entrata nel parcheggio. Un rottame su quattro ruote che avanza a singhiozzi prima di fermarsi poco lontano dalla porta d'ingresso. Vedo spegnersi i fari e la portiera aprirsi. Ah, ne esce un tipo alquanto curioso. Si guarda un po' intorno prima di entrare. Continua a guardarsi ancora intorno prima di rivolgermi la parola. È un albergo questo posto? Gli rispondo facendo cenno con la testa. Desidera una stanza? Gli chiedo. Oh, quello che ha, non ho troppe pretese, mi dice. E di uno senza troppe pretese ne ha tutta l'aria. Comincio a sentire che il tipo mi è simpatico e che potrebbe avere una buona storia da raccontare in questa notte d'estate. Restate al verde.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Come hai detto che ti chiami, giovanotto? Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

Non avevo alcuna intenzione di mettermi a discutere e poi me lo aveva chiesto con una tale gentilezza che non ho potuto dirle di no. Uno sconto del 50% sull'ultima stanza disponibile. Sono alla fine del mio turno, mi sono detto. Perché non farla contenta? Quando ho salito le scale, sembrava scodinzolare dalla felicità. Ho fatto la mia buona azione del giorno. A volte mi sorprendo io stesso della mia grande bontà. Sono rari sprazzi.

La mia giornata di lavoro si conclude qui. Il tempo di un disco e il vostro Johnny J. Douglas sarà già altrove. Buonanotte a tutti, amici del Virgin Motel.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.